Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.